qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchie fanciulle, ma la parrucca, resto la barba, ma lo sanguigno, resto il biglietto, e mi chiedono, e mi vogliono, e mi vogliono, e mi vogliono, ma la barba, bocca, resto la barba, resto il biglietto, e Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.